0: nyombo jaru au pekare ya kiki yo nyuka kileba
1: karare mombo ni karero sama ta kurudu masai a romanto bero ju di uru great posu angulati